ആകാശവാണി ആദിലാബാദ് 100.2 FM മനസ്സിന്റെ സമയം 6:45 ദാട്ടി 15 സെക്കൻഡ്. ഗിരിപദം ആദിവാസിയിലൈനാ അടവി ബിഡ്ഡലൈന ഗോണ്ട് കൊലാം പ്രധാന തോട്ടി അന്ത് നായക്പട് ബഞ്ചാര വണ്ടി വാരു വിവിധ സന്ദർഭാലോ പാടുക്കുനേ പാട്ടൽ നിൻപിഞ്ചേ കാര്യക്രമം. గిరిపదం కార్యక్రమం ప్రతి సోమ బుధ శుక్రవారాల్లో పొద్దుమట్టు 6:20 ఉంటుంది. ఇవాళ్టి కార్యక్రమంలో భీంపూర్ మండలం జల్కోరి గ్రామానికి చెందిన ఆత్రం జానాబాయి బృందం కొలామీ భాషలో పాడిన పెళ్లి పాటలు మొదటి భాగం.